Terza e prima donna. Mi sento da Kiri, si sono blondi, e così. Chietto, cerchietto, stima, stervesi, ho sparato sotto via dell'Epcio. Vabbè, la maggior ora, spero che mi ninja, non solo so che ninja, non gli la mela. Questo è il mio candolo, Kiri, spari, scivola, fermi,

Shadow Tone Machine Master Boy, il suo fantastico Spooz Driver, Anidio Love and Night. Ecco la sene, mia lei, scicli uomo coccio. Ciao a tutti, a DJ Club in Venomo, in Opichi Choctive. Toia, toia.